puro, che bella parola, che veni du latino puramente, e volia significare solamente. Ma poi i provenzali cominciarono a darci lo significato di macare, ben a dire che ogni cosa che si unge ca so purizza.